Kenzo da, hame jikdun chung yu na, diretsi, kanzu chargui di, tunbe chi la, kiawa ulen da, yangyar shibru chi. Kanda nye, nga zi chiya tagi, di chige menza, rizik namba shubu goya yu ma shi.

jeda yongsu, tiongba kapshe di. Sumna ina karasina kapshe di, deba tsamki nganchu norsangki, namdaki, jumki, nangtuyo robzachi, shingri. Pena chachina di nanglo di duwa, baba yapshen jabu mingen shenju liu sung, pala rawa mekura, ngabjiye mokbun shursu, poma jale lakwa lhase zindan lomu mangi tingchwa lala, madung kami chungsu, di norsangki di nanglo ki karasina jumki cherim tingche, ma robzachi shushari. Ana zawa zine jibi, zugin nurbi chungwa zara chiran chani, pomyo chadu puwe, zara zora mekbar junbya yula pipsung, wama jawa shindu, yedo ngabjiye chesungs. Di karasina, kapshe di jikne karasina, mine ki tamchu chumbachile, nini jumki shibyo ki nangtuyo robzachi tine shingri. Chaza kapshe dintu ina pyudu chungwa chile dati kapshe dintu kaza doja zinri ki nawa meba ba di dre chakwa, di dre kote ba, yaw shita yore. Ta di shindu kara zina ya, di kare pyugil hamyu tupshun chakze riksan ka karuma nangso yunpung, di nalwa la kapshe chore. Di kare zina kapshe di ya diri nangso yunpung da di lama stira yelung ki lama shakye jenzen ki baru la tamne chewe chuitu jik chi shabe kapshe chi pyudu chungwa chiri di maa rabza nyongra shubina bina gata nilu tokbe lama la kashi meba tebe jeto yung kane deja kor juwa chi gala lama ya jaga nyurtu to ngus di nangse ya lama la shubira ta dila karasana jaju imbe sira yelung diris chajo lote lama chile mi charu tabur chamchur maje bar nyama tala tokzi che gyu sung ngus chi chi di karasana lama di nangse ya lama la shubira ta nga nyarwa chi isi nga chula churwa chi isi lama ya chungtu nyarwa naa so tos shubira di kapshik zhudu shubruwa. Da dila karasina, lamayake, lamashakye jenzeke, nangsele tsu liyan loobri, liyan kara loobri esina, dare zhume namchu yina yang, tamay pyume lachu yungduwami, tade nosam dianto duduwami, naju zima chimla loora zhuisi. Palu tingne lachu che gyurja, pama nida rina pyumbu yi, pashalangi gajun gongzom yu, mabiyo zhumbu tada loona kaasi. Di karasina, da lamayake pa, da yungu maari esi, ngayali nyamchoy namruwa. Lama nangsa nyamchuk nidiyo o tuksik chebe. Chazan di kazina minayake tamlinke chuyutu. Kapshe kazina jine kapshe jubo debo, jubo debo, kwa debo. Nine ina minayake jige shiga da nebo da takna tunba. Chazan kapshe tenzo ina bimisibe yagore tenzo piyutu chungwa kapshe resi. Dina ya shamla jige nyamchuk shuyake kapshe chik kazina di inba. Di ngege chachanga shukme da di rinbu yudu nge bizishma tumbuchik maa wachoo shuwe. Di karasina di durin denzi banjo ki tsamnawaya karasina kapshiwa chungwa chubwa sumi tamchiro monsarwa tiigi pargabki tsiksu jebega chuylu kapshiya tinta chuwari. Kapshiya di rinpuchirawari, kapshiya di karasina lukdung, lukjo, lukdung, lukdo tina ulo la yangda dianpa lasokwa kapshiya mangpo chik kapshiya shinga chik chubegi di jiri tsamchoo chi. Tina ulo bina maa bitza loa kingri. Gashi rekay junbe kurbunki kanchu zangdwe chosu yushamdi karuwa jame jashi lumbyo nor ngayye chikwe gichik zendwa che.